0: Ehi, sono tu. Vuoi tambi da in sintonia con Mister Chat?
1: Radio Boghia o 108.9 beta presenta avanze di notizia a uo.
2: Boghia di nos panos. Akimes.
3: Quando se il ban è comunità, ban si che comba su sono si che parte pure comunità.
4: In connessione con 40 anni di esistenza di Banco Centrale di Aruba. Noi siamo il concetto a chi conosce il Banco Centrale cerca di casa. Chissà se è evidente non ti accorda, con l'anno passato a novembre, Banco Centrale di Aruba ha promesso la sua storia, ha aperto le porte, quel evento conosce il Banco Centrale, è stato un evento più grande, più gustoso. E quando 40 anni di esistenza, Banco Centrale pensa, ehi, Banco continua a essere qui, però invece la gente non passa a nostro Banco Centrale, nostro vai nel distretto, dentro nella comunità, e offre taller, per esempio, attività per molti anni, e ribadget anche il nostro apportare back nella comunità. Noi siamo nel centro di barrio nord, noi siamo in tre giorni che non abbiamo, già domingo noi siamo un evento per molti, simultaneamente un evento dove i colleghi di Banco Centrale apportano back, noi siamo ferf, nell'officina, dopo dopo il loic. E parte di molti anni, non sa se differente wagon, che è stata infocata e parte di educazione finanziaria, cosa sommamente importante. È un hot topic, non è un abisso. E además, sai anche che noi abbiamo il nostro taller nel centro di Barrio Nord, che è per adulti, abbiamo studenti di età 5 a arriva, per comprendere il concetto un po' più complicato. Noi abbiamo parlato del ruolo di Banco Centrale come istituzione, anche over di pago non online, di fraude, e al final noi abbiamo un sessi anche over di presupuesto e spara. Ovviamente un taller completo noi abbiamo, e ho pensato appuntando, senti barrio nord so vostro vai, se non è caso, noi abbiamo plani anche per quattro differenti session, quattro differenti distretti di Aruba, così non scopri differenti aree e una massa di opportunità per bene sessionare con noi. Con noi che sia, noi che ripetiamo il concetto di differenti distretti e sempre dobbiamo consistere di un evento per molti anni, se abbiamo un giorno con Mainta, e ora noi siamo due a notte con noi un taller. Noi che un gruppo di alrededor di 50 persone, per noi avanti abbiamo visto un class, un sesso un po' più intimo con la nostra conversazione con la comunità. E le domande sono variate. Non si riparà con l'inviata, le domande sono menzionate sul presupuesto, sul budget, sul SPAR, sorry. Però anche le domande sono sul Banco Centrale mesmo. Che il Banco Centrale dà? Sì. Con il Banco Centrale si sorge la stabilità e florino. Che è il manejo monetario del Banco Centrale? Non si riparà, è pregunta tanto di cosa quizás un poco più simple, una cosa un po' più tecnica, e è legata con un differente collega di differente departamento che ha dato una spiegazione anche a noi. Sì, economista, anche di TUSEC, a me stessa di comunicazione, che mette una variazione grande in una conversazione che ha. Mi invito il pueblo intero a seguirci su Facebook, riba Instagram, sul nostro website, anche, riba LinkedIn sta anche. E la prossima settimana ci va a rivelare anche qual è il seguente centro di barrio che ci visita per l'evento di conoscere il Banco Centrale cerca di casa.

0: da EcoGas. Resimo cilindro di 20 libri bassi, paga solamente 27,50 e cambia sacchi per uno completamente yen. EcoGas, tanti flippo San Nicolás, clap servivo di geluna per giabbiare di 8 ore inta per 5 ore tardi. E già sabra di 8 ore inta di questo sordi per dia. EcoGas, economico, rapido e confiabile.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a WO. ¿A qué hora más noticia a WO?
2: 88.9. E diferencia arriba Boguía.
3: Botaribe frecuencia en 88.9. Boguía FM.

stando chiari, poi gesso un minuto le ho di ora di scete anche di un studio. Esattamente mi chiede come santa, beh, informavo per lo che sta il rosario, bimbo per le luna di giugno. La vita di 29 di giugno prossimo, nel consumo scelto rimane la cappella di Alto Vista. Non sbini junto, naturalmente, pisi di grazie anche a nostra Virgine Maria. E anche entrega a tutti i nostri intenzioni, confiando e per la seguente sede per cada uno di noi. Naturalmente, per giornare, all'unico non mi chiama Dio Danchi. E anche offrirsi un momento a chi resa. Pidi per nostra Dolce Virgine Maria, Virgine di Alto Vista, Virgine del Rosario, intercede per cada uno di noi su intenzione. Venti temporada anche copi capa ricevi un risultato e naturalmente trovare di per lo che sta e clausura di anno scolare sempre con gratitudine. Si io to of no sempre ma just danki poi si invita un po' bosso per maior non alunna non per 29 di giugno scelto rimane capelli Alto Vista Rosario Bibo per luna di giugno.

Evidentemente, continuando, també mi cari invitiamo po' Paolo Noci per lo che ti tratta qui dentro di il gruppo di oración carismatica. Il gruppo Jesús, il nostro rifugio e fortaleza, te lo tavo in oggi Shetor. Non ti riuni a chiamarsi in Ecapel del Centro Pastorale Santa Cruz. Cominciando Shetor, naturalmente, non ti comincia il rezzamento di Santo Rosario, segui per la noce di adavanza, adorazione e anche insegnanza. Sto cordialmente invitato per accompagnare il gruppo qui. Video chiamarsi il tour, chiamarsi a noci Shetor del Capel di Centro Pastorale Aruba.

Lo que te trata mañana en Jerusalén, mi tía invita a Sean Pablo para mañana a celebrar la solemnidad del nacimiento de Juan Bautista. Lo que te trata la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, lo va a ir a misa mañana, 7 de noche, y lo va a ir a tu lugar de hincapié Santa Familia en el post chiquito. Mañana está 24, 7 en la misa de Sabadeta, Giabiana, e ultimo Giabiana di Luna, e San Sofficio di Misa al Tascè torna e capì Santa Famiglia. Questo corrigi di via. E Bayan, questa è festa solennità di nascimento di Juan Bautista. San Sofficio di Misa Tascè torna Sabadeta, Giabiana 26 di giugno, ultimo Giabiana di Luna. Nel costume del San Sofficio di Misa al tumulo lugar da capì Santa Famiglia, na pochichito Tascè torna di noci. Durante il fine di settimana di Porta di Collegio Speciale Collegio San Pedro, durante tutta la missa di spese comunione. E per il 28 di giugno, quando che opera quello che prossimamente lo via per Trinità e Tobago, e l'1 di giugno lo vai su un food festival per raccontare fondo per un viaggio. Sa che lo vai a tutto il luogo di Hoff di Yolanda, nella parrocchia Savaneta, fuori Gesù non li mette per 2 ore di tali, c'è che non ti ottenibile, c'è che tu viaggiare, non è anche maggior, non è anche in commissione, o anche puoi chiamare il numero 563-7718, 563-7718, e poi chiamare, no, per WhatsApp. Também por donar mais informação da Turbo Pai, até que tem comida, diferente comida, crioulo, também lo vai ter sopa, lo vai ter bolo, com sushi, lo vai ter diferente outra. Durante e manhã aqui, meu dia, seguro para ajudar e obedecer, recordar no fundo, para não viajar proximamente.

Trigem non ordi doctor editor doctor non San José Gregorio Hernández di Parroquia di Cristo Rei Brasil. Questa è l'invitazione per il 26 giugno, 27 e 28 lo metti un trigem, 26 5 ore media tardi, 27 e 28 da 5 ore di tardi, trigem lo metti di misa. Il dia 29, invece lui lo metti misa solamente per 6 ore media tardi. Dove sa che di misa di Cristo Rei nel Brasile, per quello che ti tratta. Il gruppo di dottori, di tuo dottore di San José Gregorio Hernández di parrocchia di Cristo Rei nel Brasile.

0: Un feliz mainte, un feliz ya mars mainte, cu opite ușon, în otru binte. Și si Dios permiti mi lo tabeac mai mainte. Am bine salut și forță, lo mi tabeac mai în, arribi ce răson în otru binte. Pa un otru programă, mientras tanto, încurajamento, pa don se posigui mantene otru de un rășon. Rășon ta forță. E non l'obbligo di contribuire naturalmente per lo che ti tratta, non so, ben ancora ti preparare per vai e Jesus Explosion in una Trinidad, già ben guardi a 28 in una parrocchia di Sagrada Corazon di Gesù, dammi per contribuire con Just For Inc per lo che ti tratta te che di bingo per aiuta centro pastorale a Aruba, solamente Just For Inc e bingo con l'obietta un castiglia 5 di settembre prossimo. Feliz mañana, feliz día, la que nos visita te acompañan con el poder de Dios.
1: Amita Sharon Rose, sigue en sintonía de 88.9.
2: Radio Boguía, 88.

Bo tempo tin masciao pi valor, mas ainda e cuido di bo grandi. Footprints Home Care ti offre servizio di bagna, cambia pampers, dona remedi e cuida di vita diario di nostro adulto maggior. 741-0294 pa bo haya, pues e afsprak pa e cuido compasivo pa adulto maggior na su cas. E ayudanza personalizada pa tu adulto maggior den su comunidad y seguridad. E sostegno medico professionale e servizio di cuido den su casa. 741-0294. Además di servizio di trasporto per adulto maggior e anche e hire of venta di Help Midland. Non tiene pavo. Footprints Home Care Aruba. Peaches Ice Cream Fabric. Con base di 100 anni di esperienza di gufamia local aquí in Aruba, obtenible den Turbon Supermercado dembo cercanía, den tur sabor, un variedad y más couture den tur tamaño. Séllate yogurt of the ice cream, peaches ice cream, una vez por va, siempre gusta. No tengo otro. Hacinos un llamada na 588-7871 o visitanos na Costa Rica Strat 1A si te bo pedido ta por mayor. Nos grandinan y nos chiquito nandicas sa kiko tabón. Peaches Ice Cream Fabric.

0: Ezeita Ramón Orlando, rodando tu esquina. Basta aspetto per presentare il punto di vista per noi grandi, no? Di noi grandi.
1: Vei da presentare il section di noi grandi, no?
2: Un saluto cordial di vostro amico Robert Jandor e seguite in sintonia con Boghia FM.
0: Anche. E mi deve essere, sì, noi grandi non, antes la è per hoppi gente che non sa in Echalak. Non ta cria nos e mucha nan e yuna mi ta papiando de grandi grandi nan bobrasa ma nan ta bisa no das que men nan no pobai nunca minda si nan bai mama ku papa tinko bai nan ta bata observa e yuna mas mas hobi mes anto e duele ta ku hobi di mama grandi ne ku ta bata sina tinko wak portanan nieto af nan bisnieto vooral na nieto nan kisas kon nan ta kria nan yu pas om meteen sigur ku nan yu ta un tiki parse an nan pa motivo ku tur hende ta cambia di karakter e mundo ta cambia tambi anto eta duro pa e vela grandi vela grandi abo bisa vela ainda tambi ting bisa vela ku tin yu nan ku ta din tiner teite in anta hupi grandi pa wak kun e mucho nan talanta avendia antes da eu botar ter respeito, hope respeito, bono para contestar gente grande. Ora com gente grande está conversar, hope viaja e eu me este bai afo. Des que men bai hunga, af bai cinta, vai lesa buki, hera cita, vai tatin televisão, bai vai televisão rato, bomach, pa e grande nan papia. Des na nota bai den, nan tabisa den boca de gente grande, af cara de gente grande, mas nan tabisa antes. Anto enambo ta mira quanto respeta da ti no das che men lo che che grandi nan papi e mucho nan non mach discucha pa sota cosa di gene grandi di nadi mi asi di empi gene grandi ma nianta bisa pero cosa a cambia mas ho pi mes anto ta duel mi ditende un abuela un abuelita pero un abuelita grandi di 85 anni se ora ta da ti anto kiko eta ta bisa e ora di su nieto nan ku eta mira ku suyu mohena anta pasa opi difícil ku enieto na ku tingyu ke men ya bopo bisita kasi bisa wela algo así na anto nanta mira ku nanota halanan horea e e mucho nanta mas nanti hopi libertinaje nanta bisa hopi viaja hopi riba e celular hopi kosnan ku tapasa rond nan no sa ki ku ta di notizia des turisi nan anto nan ta sinti hopi do lobo sa pero maniera ma bise e tempo ta cambia e e mundo ta cambia e e mucho nan dia ben dia ta nase otro ku porta su nieto nan mes su yu nan des e mucho nan ta nase completamente otro anto di Jesus pica paso e gente nan qua fa ese cabo si nan se lanta back nanta drumi bai nanta muri back ma nanta bisa e ezeita e nanta bisa bo nos e gente nan di nos lanta copi respetsi sei si no nan asi a nos ma che respet mes nos ma hinca boca den come dice conversación di gente grandi des ezeita lo qual co hasta che bisa pa abo como mama zorg pa buyo nang ting respet pa nang wela nang ibisa wela pa motivo ko anang alanta de un otro man tempo buyo talanta de un otro tempo pero toh emese bin ku respet dilanti
1: Aztec and Vey da presenta ese show di nos grandi nang
0: ok, desse laga não sigue agora que nem com um cantica de Gilberto Santa Rosa com Franco De Vita, essa que te veo venir soledade.

0: Ese è Harry Steven quando, molto specialmente per Frida. Ok, non sta bene, non snotti avanzi e un bello sta back.
1: 88.9
2: Radio Boghia, 88.9 da presenta avanzi di notizia a UO.
3: Hopi gente nota consciente di con grandi e progetto ta e su impatto che lo tiene per comunità, per naturalezza, per traffico tambe. È un terreno di pueblo, terreno pubblico, quindi non sturti un zeggenschap toccante esaki, tanto con lo messe word usa. Per la mia esperienza, e hopi gente di comunità che lo word affetta direttamente dal di progetto, ci sono a word informabili, sì, tanto. Hende no kerpe ultimo pida naturalesa di posi kito bai perdi. E sa kita onda botting e coral e filtro kuta duna awa na post